sepolto nelle gallerie oscure della tua miniera, scavi. La tua mano trema contro la parete, rocciosa, la lavagocciola tra le tue scapole. Ogni colpo sulla pietra nera, ripari lì, nel cavo del mio corpo, stretto, i tuoi passi rauchi prendono il suolo, senza chiedere il permesso.

sepolto nelle gallerie oscure della tua miniera. Scavi. La tua mano trema contro la parete, rocciosa, la lavagocciola tra le tue scale.

colpo sulla pietra nera, ripari nel cavo del mio corpo stretto i tuoi passi rauchi per